tentativo un busta tanga ne usama cosa anumuna si se au ya sama cosa amuna yeye koma sama cosa.